apa nih kondisi apa nih? Se porta a scegliere la politica di Dio.

la di la di la di la di n-aș mai întoarce roata, la di la di la di la di la. Mândră chiar dacă aș putea, la di la di la di la di la di la di la di n-aș mai întoarce roata, la di la di la di la di la. Că tânărul de altădat, măi, la di la di la di.